здатину di lei. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.